0: milati no gollo de gollide ki tantone nyalla cied ga gamia
1: kay witede no
0: ISF Benin
1: to non alati modo.

era to kula bai se yake era to mukeo suru era ma to mugo no se era ma de hemu